0: International Independent Italian, WRN Radio, listen to around the world.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot!
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: E beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì. E te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
6: Sono le 3:58.
7: QRN Radio.

0: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi Bianchi Rossi. Oggi è mercoledì 22 di luglio. Come va? Come state? Il mercoledì, non so se lo pensate anche voi, ma è un po' quel giorno giro di boa della settimana, perché il weekend che abbiamo passato ormai è un po' distante, anzi piano piano a grandi passi andiamo verso il prossimo fine settimana, quello che sta per arrivare. Partiamo tra pochissimo per parlare di una giornata nazionale. C'è chi li chiama arancini o arancine, c'è ancora questo dubbio amletico tra Catania e Palermo, ed è in Sicilia che vi portiamo, ma non solo, parleremo anche di modi di dire che fanno riferimento proprio al santo di oggi, perché appunto oggi è Santa Maria Maddalena e torna l'agenda con le date importanti, i compleanni e tanto altro. C'è anche il proverbio di questo mercoledì, quindi restate con noi perché si parte con Verdi Bianchi e Rossi.
1: Si

0: Diamo il via a questo appuntamento di oggi, mercoledì 22 di luglio. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana Macrido, il bentornato al nostro agendologo di fiducia. Lui, insomma, ne sa una più del diavolo. Ciao Lore, bentornato a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Grazie, ciao Fra.
0: E cominciamo subito con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 22 di luglio.
1: Partiamo dal 1598. La commedia Il mercante di Venezia di William Shakespeare viene inclusa nello Stationer's Register, ovvero sia è stampabile e vendibile come libro sotto l'assenso della corona inglese.
0: Sì, perché era entrato all'interno di un circolo di libri proibiti.
1: Esattamente.
0: Come varia anche di William Shakespeare, che
1: quante
0: poi
1: sono. Quante ne sai?
0: Solo.
1: Tu ne sei una più del
0: Ma
1: diavolo.
0: Non è vero, non è vero. Poi che è successo?
1: 1944, nella strage del Duomo di San Miniato, muoiono 55 civili a opera delle forze armate statunitensi. Concludo col 1970, un attentato orchestrato dall'Andrangheta per conto dei neofascisti di Reggio Calabria fa deragliare la Freccia del Sud presso Gioia Tauro.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Ieri era il mio di compleanno, oggi però chi spegne le candeline?
1: A proposito di lotta contro, ad esempio, l'Andrangheta, tanti auguri a Nicola Gratteri e all'attore Claudio Santamaria.
0: Ci sono anche degli altri auguri, a parte quelli che facciamo a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, che entrando nella stagione del Leone, noi però vediamo anche gli auguri di buon onomastico.
1: Ovviamente festeggiamo Santa Maria Maddalena, e a proposito c'è anche il proverbio dedicato a lei, ovvero Santa Maria Maddalena, l'acqua se la mena. Vuol dire che in questo giorno piove quasi sempre.
0: Quindi auguri di buon onomastico a tutte le persone che portano questo splendido nome. Maddalena, auguri da Verdi, Bianchi e Rossi.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Arrivano tanti dei vostri messaggi oggi, però io e Lorenzo ci siamo messi lì un po' a leggerli tutti quanti, come sempre ovviamente, e abbiamo scelto quelli di Susanna e
1: Luca,
0: e che salutiamo. Ciao Luca.
1: E ciao Susanna, hanno vinto loro. Luca ci scrive: grande Gratteri, uno dei pochi che ascolto sempre con piacere. Anch'io devo dire, tutte le volte che magari mi capita su YouTube qualche sua intervista, ascolto molto volentieri, perché poi solo appunto sulle tematiche legate alla mafia lui è strapreparato e ovviamente è un uomo molto coraggioso. Poi ci ha scritto Susanna: Claudio Santamaria, l'ho apprezzato molto in Gig Robot.
0: Grande attore che tra l'altro ha fatto anche varie performance al fianco di Paola Cortellesi, e posso dire, cinematograficamente, solo cinematograficamente, loro sono veramente una coppia bellissima.
1: Tra l'altro non vorrei sbagliare, ma in Gig Robot lui ha anche vinto poi successivamente, con la sua bellissima interpretazione, il Davide di Donatello. Quindi ve lo consiglio perché è un bellissimo film con altri grandissimi attori come Marinelli, ma non solo. E quindi concordo assolutamente con Susanna, vedetevi questo capolavoro italiano.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: The more you hear it, the more you feel it.
7: Lo sai

questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, quando parliamo di tradizioni, usanze del nostro paese e anche di proverbi, perché ce n'è uno in particolare che fa riferimento al santo del giorno. L'abbiamo detto prima nell'agenda, oggi è Santa Maria Maddalena, quindi rinnoviamo gli auguri di buon onomastico a tutte le persone che portano questo nome, ma c'è anche un proverbio che riguarda proprio oggi, che recita: la Maddalena unguenti e balsami ne insegna. Scopriamo insieme il suo significato e cosa si vuole intendere con questo proverbio tipicamente italiano qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Ok. Ancora ben ritrovati, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, perché noi siamo verdi, siamo bianchi
1: e rossi.
0: Esatto, ciao Lore, bentornato.
1: Ciao,
0: oggi parliamo di proverbi, perché abbiamo come sempre una parte dedicata ai proverbi che appunto parlano d'Italia in lungo e largo. E abbiamo citato nella sezione degli onomastici Santa Maria Maddalena, che cade proprio oggi. E proprio relativi a questa santa ce ne sono vari di proverbi, non ce n'è solo uno.
1: Proprio così, cioè la regina praticamente dei proverbi, la Maddalena. Non ricordiamo quello di prima. Santa Maria Maddalena, l'acqua se la mena. Vuol dire appunto che in questo giorno piove quasi sempre. Però ne ho trovati anche altri, molto suggestivi. La Maddalena unguenti e balsami ne insegna. Questo proverbio si rifà all'atto evangelico dell'unzione dei piedi fatta a Gesù, tramite, si suppone, un balsamo. E gli amanti della tradizione ritengono che gli unguenti preparati nel giorno della festività posseggono addirittura quasi dei poteri magici. Quindi io magari non so, questo balsamo può far ricrescere i capelli. Lo utilizzerei subito.
0: Allora,
1: per quanto
0: penso,
1: mi riguarda.
0: Però ci sono varie fiale, varie scuole di pensiero che magari possono dare una piccola mano. Ma
1: esatto,
0: non penso sia il caso questo della Maria Maddalena.
1: Continuo. Per Santa Maddalena la noce è già piena. Per San Lorenzo puoi guardarci dentro. Le noci si formano a luglio, ma si comincia a raccoglierle in agosto. Quest'altro invece, per Santa Maddalena si taglia la vena. L'ultimo, per Santa Maddalena, se il grappolo è serrato, il vino è assicurato. Questo antico proverbio contadino indica che i grappoli d'uva devono aver raggiunto una buona chiusura degli acini.
0: Insomma, anche per quello a cui facevi riferimento, alla vena, i grappoli d'uva, è qualcosa che ha a che fare, a che vedere con il mondo contadino, ma soprattutto con questo periodo in cui cade Santa Maria Maddalena. Facciamo quindi ancora auguri di buona onomastica a tutte le persone che portano questo meraviglioso nome.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more

ti permette di vedere diversi posti. Provo ad allungare la mano, ad andare dove non arrivano gli occhi. Inseguo le briciole, lungo un sentiero in fondo non so dove mi porti. Provo a spiegarlo da giorni, non uccidi neanche te ne accorgi. Per tutte le volte che arriviamo a fare un casino per niente, è stato uno sbaglio continuare a farlo, è l'errore più bello di sempre. Non so spiegarlo quando sei con me, non so cosa

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64

0: le 4 e 59 minuti.
1: URL Radio.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Sono tanti messaggi da parte vostra che ci arrivano ancora, tanti tanti auguri come li avete fatti voi, continuiamo a farli anche noi a tutte le persone che si chiamano, penso che esista solo la versione femminile di questo nome, vero?
1: Penso sì. Di sì, Maddaleno, mai sentito, sinceramente.
0: Maddaleno, vabbè, se, qualora dovesse esserci un Maddaleno, noi lo salutiamo.
1: Esatto, esattamente.
0: Chi ci scrive? Non Maddaleno, vero?
1: No, non Maddaleno. Ci scrivono Giulio e Lucia che salutiamo.
0: Ciao Giulio e ciao anche a Lucia.
1: Allora io vorrei più capelli, mentre invece Giulio scrive: un balsamo magico utile per me invece sarebbe se potesse farmi riavere il mio vecchio colore. Quindi magari immagino Giulio con un po' di capelli bianchi, però voglio dire, l'età avanza per tutti, no?
0: Giulio, guarda che essere sale e pepe è una grande cosa per gli uomini, per le donne. Bisogna apprezzare l'età che avanza. Io se avessi un unguento magico invece, sempre riguardando i capelli, farei, non lo so, vorrei avere una messa in piega sempre perfetta.
1: Sempre perfetta.
0: Ma non si può avere tutto, quindi ci va bene la normalità.
1: È quasi un po' il sogno di tutte le donne.
0: Sì, sempre così, che magari ti svegli la mattina tutti esatto. i giorni, per il resto della vita con i capelli perfetti, intatti.
1: Lucia invece ci scrive: per un giorno che ho deciso di andare al mare, se piove oggi non esco per tutta l'estate. Devo dire che un po' rosica, possiamo dirlo, se va al mare e capita invece un brutto tempo.
0: Lucia, ma posso dire una cosa? Penso

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.

Andiamo in Sicilia, cari amici, assieme a Lorenzo, perché oggi cade una giornata nazionale. C'è chi li chiama arancini, chi li chiama arancine, c'è un po' questa diatriba tra Catania e Palermo, ma noi oggi potremo anche dire gli arancin, senza creare dubbi se si usa la A, la E, la O o la A, perché celebriamo questa eccellenza della Sicilia e della cultura culinaria italiana. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Stop! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni. The more you hear it, the more you feel it.
5: She said.

0: Siamo insieme nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati ancora, arrivati a questo momento del nostro programma. Dulcis in fundo oppure arancinus in fondo. Non so se, anzi sono abbastanza sicura che il latino sia un termine che non esiste, perché l'arancino appartiene alla Sicilia e appartiene alla cultura un po' più contemporanea. Per quanto ci sia una diatriba tra chi a Catania la chiama, io ancora non l'ho capita questa cosa, sono un anno e mezzo di Verdi, Bianchi e Rossi, ho origini siciliane ma non ce la faccio proprio. Comunque chi li chiama a, no, anzi lo chiama arancino
1: Catania,
0: e chi la chiama arancina
1: Palermo.
0: Ciao Lore.
1: Ciao Fra, esattamente. Però sapete che in Sicilia l'Arancina Day si celebra in realtà il 13 dicembre, ho scoperto questa cosa.
0: E oggi che c'entra?
1: Oggi perché è la giornata nazionale degli arancini e arancine, ma in Sicilia però si festeggia Santa Lucia. Perché questo? Tra l'altro Santa Lucia era di Siracusa. Il 13 dicembre in diverse aree della Sicilia si gustano arancine e cucia, un alimento a base di grano bollito che si può gustare sia in versione dolce che salata. E il motivo è legato a un miracolo attribuito appunto alla santa, ovvero una carestia colpì Palermo nel 1646, lasciando la popolazione in preda alla fame. Si narra che proprio il 13, dopo diverse suppliche e preghiere, al porto arrivò una carica di grano. Tuttavia però la fame dei palermitani era talmente tanta che non vollero perdere tempo nel cucinare, diciamo, la pasta. Quindi bollirono e lo condirono con un po' d'olio. Da qui nacque la cucia salata, che poi successivamente invece è diventata famosa per essere un piatto dolce. Quindi ancora oggi in molte zone della Sicilia, soprattutto nel palermitano e nel siracusano, si è mantenuta la tradizione di bandire pane e pasta dalle tavole il 13 dicembre
0: e mangiare soltanto,
1: esatto, optando per il riso, quindi ovviamente arancini o arancine.
0: Beh, io sinceramente una giornata intera a base di arancino e arancine a colazione, pranzo, anche merendina pomeridiana,
1: sì, sì,
0: e poi sera, a me non dispiacerebbe.

0: siamo arrivati anche oggi alla fine di questo appuntamento insieme con Verdi Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio cari amici, come sempre, buon mercoledì ancora. Vi ricordo che sono Francesca Romana Macri, ma soprattutto ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: Sono le 5 e 59 minuti. UR.

0: Che ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Stop!
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot!
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: URN Radio. Bellissima. URN Radio.
4: Your radio station. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus.

0: Lavoro Cancro, Mercurio nel vostro segno vi sostiene rendendo molto più intensa la vita sociale e lavorativa. L'amore sembra essere stabile. Leone, un po' svogliati in avvio di giornata, avete la testa con dei pensieri fissi che vi impediranno di vivere con leggerezza. Il sole entra nel vostro segno in serata, da domani tutto andrà meglio. Vergine, la luna amica vi rende più intraprendenti, è una giornata in cui sarete risoluti e potete portare a termine un affare. La serata si preannuncia divertente, Bilancia, una giornata produttiva, il lavoro anche oggi è fonte di belle soddisfazioni. Amore pieno di emozioni e anche di nuove opportunità. Scorpione, giornata bellissima perché è la ricerca di nuove emozioni sentimentali, ritagliatevi del tempo da dedicare alla vita sociale. Sul lavoro Mercurio vi spiana la strada. Sagittario, Giove vi rende sicuri dei vostri mezzi, cercate di recuperare il tempo perduto nelle ultime settimane. Ricontrollate anche una scadenza. Capricorno, giornata molto interessante grazie a una bella luna, alcuni screzi con il partner sembrano essere superati. Ricordate che ogni tanto sarebbe meglio lavorare d'astuzia. Acquario, la giornata non parte nel migliore dei modi perché oggi sarete permalosi e anche irascibili. L'amore vi chiede di essere più responsabili. Pesci, giornata molto positiva con Luna e Mercurio capaci di incrementare ancora di più i vostri affari. È necessario però sapere individuare anche chi vuole fare il furbo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono le 7:01.
2: URL Radio.

È mercoledì, buongiorno, benvenuti, buona mattinata a tutti, metà settimana, siamo al 22 di luglio, giorno numero 203 sul calendario. Il sole è sorto alle 5.49, tramonterà alle 20.38.

Chain. E vediamo quello che è successo in questa data, il 22 di luglio. Partiamo dal 776 avanti Cristo. Alcuni storici ritengono siano iniziati proprio in questo giorno ad Olimpia in Grecia i primi giochi olimpici. 1298, Edoardo I sconfigge l'esercito ribelle scozzese di William Wallace. 1894, si svolge quella che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia, la Parigi-Rouen. 1942, inizia l'Olocausto, la deportazione sistematica degli ebrei dal ghetto di Varsavia. 1981, viene condannato all'ergastolo Mohammed Ali Ajka, l'attentatore di Papa Giovanni Paolo II. 2011, attentati terroristici ad Oslo in Norvegia, un'autobomba esplode nel centro della città a poca distanza dagli uffici del primo ministro. Inoltre una sparatoria circa due ore dopo in una piccola isola 30 km dalla capitale provoca 69 vittime.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8x1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8x1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: URN RA.

E siamo ai santi del giorno. Oggi la chiesa ricorda Santa Maria Maddalena, la protettrice di giardinieri, profumieri, guantai e delle pentite.

0: Station.
1: La curiosità legata a questa data, 22 di luglio, ci porta al 22 luglio appunto del 1999, quando debuttava Messenger della Microsoft. A 3 anni di distanza dalla nascita di ICQ, considerato il primo sistema di messaggistica istantanea, esce in commercio MSN, Messenger Service, realizzato da Microsoft. 2 utenti o più a distanza collegati allo stesso server possono inviarsi messaggi accompagnati da emoticon e allegare file, immagini e video.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca di

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a William Dafoe, americano di Appleton nel Wisconsin. È un attore di indiscusso talento, abile sia in palcoscenico che sul set. Lo abbiamo apprezzato in diversi film, soprattutto nel ruolo del cattivo, nato nel 1955.

0: 22 di luglio, quello di oggi è il World Brain Day, la giornata mondiale del cervello, e anche negli Stati Uniti è la giornata nazionale del mango. Quanto è buono il mango. Siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.
1: WRN, your radio station.

0: URL Previsioni Meteo.
1: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: Sono le 8:01.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, buon mercoledì e ben ritrovati. Ciao cara Ceci.
1: Ciao, come stai carissima?
0: Molto
1: Alejandra.
0: Bene, siamo già arrivati a mercoledì 22, incredibili.
1: Il tempo vola
0: e a proposito di tempo, oggi introdurrò una nuova rubrica. Voglio parlarvi delle abitudini del passato. Ho scoperto che ci sono un sacco di curiosità che riguardano magari i nostri antenati, civiltà antiche, cose anche un po' assurde a ripensarle oggi, che però sono molto curiose e oltre a farci ridere ci insegnano anche qualche cosa. Quindi oggi vi do il benvenuti ad abitudini del passato. Tra poco però, tu invece so che ci parlerai di una nuova scienza.
1: Sì, proprio la scienza del baffa.
0: La scienza del baffa.
1: Del dire delle parolacce che fanno bene allo spirito e anche per fare tante altre cose al meglio.
0: Ecco, quindi ogni tanto dire le parolacce fa bene e dobbiamo sfogarci. Qui al Comedy lo possiamo fare, lo faremo tra poco, senza esagerare ovviamente. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi domande esistenziali stupide. Ma molto stupide, eh? Preparati.

0: Introduciamo oggi una nuova rubrica, cari amici del comedy, ovvero abitudini dal passato. Oggi parliamo di una pratica che sicuramente oggi ci farebbe arrossire, ma che in realtà nell'antica Grecia era assolutamente normale. Cosa succedeva tra le tante cose? C'erano i greci, no? Erano grandi appassionati di sport, e lo sappiamo, ma anche di cultura, e anche questo lo sappiamo.
1: Grazie a loro ci sono le Olimpiadi.
0: Esatto. E cosa facevano loro? Organizzavano queste gare pubbliche in cui i muscoli venivano mostrati, mentre però anche le abilità tecniche del cervello venivano messe alla prova. Mi spiego meglio. Cioè, non c'era solo corsa, salto, lotta o lancio del disco, ma anche gare di poesia, di declamazione in versi. Insomma, l'ideale era essere atleti e poeti allo stesso tempo. E questo un po' lo sappiamo. Ma che cos'è la cosa particolare? La parte che fa sorridere? Che tutto questo avveniva completamente nudi. Cioè,
1: faceva caldo, lo facevano durante il periodo estivo.
0: Allora, in realtà la nudità era non solo per provocare qualche anche effetto scenico, cioè questo mito, io poi non so se è vero, non ho avuto la fortuna di vivere in quel...
1: Ti sarebbe piaciuto?
0: No, nel senso che non posso verificare se è così, ma si dice che loro fossero molto belli. Ma a prescindere da questo, era un vero e proprio rito di celebrazione del corpo umano, che era considerato perfetto e degno di ammirazione in tutte le sue forme. E in più il corpo serviva anche a garantire l'onestà nella gara, quindi niente armi nascoste, niente trucchi, solo te stesso, i tuoi muscoli e i tuoi versi. Quindi ci si metteva a nudo.
1: Adesso si chiamano versi.
0: Ci si metteva a nudo veramente, in senso fisico e figurato. Quindi non lo so, immaginatevi la scena di un giovane greco che corre, magari salta, lancia il disco, lo fa nudo quando ha finito fa anche, che ne so, un poemetto, una poesia, un verso sull'amore, una canzone. Ecco, funzionava un po' così. Quindi non è un caso
1: ma
0: che poi...
1: Ma te non verrebbe da ridere?
0: Ma perciò infatti cose assurde oggi, ma che in realtà sì, a me verrebbe, come no, certo, oggi a tutti credo verrebbe da ridere.
1: Te immagini un greco che si mette lì in ginocchio e ti
0: fa
1: dice
0: la poesia.
1: Alessandra, tutto così, capito? Come mamma l'ha fatto.
0: Si farebbe molto ridere. Comunque gli antichi greci ci ricordano che la disciplina, l'eleganza e la creatività non conoscono limiti, almeno per così funzionava al loro tempo, questo è poco ma sicuro. Non è un caso che queste gare abbiano ispirato, come dicevi tu, appunto, le Olimpiadi.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Abbiamo rispolverato la storia dei greci, l'antica Grecia, che ci insegna che i corpi nudi erano molto accettati, anzi si utilizzavano spesso per fare sport ma anche poesia. Quindi abitudini strane dal passato, quella di oggi ci racconta appunto che spesso le due cose andavano di pari passo, quindi c'erano delle gare di prestanza fisica e prestanza cerebrale, vogliamo dire così, di intelligenza.
1: Te adesso funziona così, io vedo tutti
0: nudi.
1: Palestrati. Che non so,
0: no, oggi ti arrestano,
1: se il cervello,
0: cioè, non so, immaginati uno che va a fare
1: muscoli.
0: Immaginati, ah, tu dici, cioè, no, oggi no, no, non lo so. Cioè tu dici proprio la correlazione tra intelligenza e bellezza fisica. No, di solito si dice che quando uno è bello e stupido e viceversa. Vabbè, ma sono cliché, dai. Comunque andiamo ai messaggi, che è meglio. Ci scrive Luca che dice: non posso smettere di immaginare un giovane greco che salta, corre e declama versi tutto nudo davanti al pubblico. Beh Luca, io spero per te che tu smetti di avere questa immagine davanti ai tuoi occhi. Comunque poi dopo lui aggiunge: mi fa pensare che la palestra oggi sembri davvero noiosa al confronto. Sì, in effetti. Martina invece ci dice: questa storia mi ha fatto riflettere, noi ci lamentiamo per la tuta da ginnastica, per, che ne so, i capelli spettinati, bla bla bla, e loro correvano nudi e recitavano poesie, forse era pure educativo. Martina, sì sì, no, era proprio così, cioè più sapevi fare entrambe le cose e le facevi nudo, più dimostravi il tuo valore, incredibile. Don't be-

0: Andiamo avanti con il programma in questo mercoledì frizzantino, in cui abbiamo parlato di antichi greci nudi che facevano sia prove fisiche che insomma mettevano alla prova la loro intelligenza, però sempre tutto nudi facevano, che fossero poesie, canzoni o esercizi fisici, loro erano
1: si sentivano
0: nudi.
1: Più liberi,
0: questo è poco ma sicuro. Andiamo avanti quindi tra poco con una nuova scienza che ci porta alla nostra Ceci, che ci parla di parolacce,
1: ma che fanno bene soprattutto.
0: Le parolacce fanno bene, signori. Dicono che

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
6: The more you hear it, the more you feel it.

0: L'abbiamo rinominata la scienza del vaffan, proprio quella, cioè dire le parolacce fa bene. Dici tutto, cara Ceci.
1: Allora, ti è capitato più di una volta che magari ti sei data una mazzata sul dito, hai cominciato a dire, insomma,
0: dire la verità.
1: Sì.
0: Io dico un sacco di parolacce. Cioè, proprio nel mio linguaggio. Non mi accorgo a volte. Cioè, sarà una brutta abitudine, però le uso un po' come virgole. Spesso.
1: Ma come ti senti dopo?
0: Ma cioè, oramai sono talmente abituata. Comunque sì, quando poi mi arrabbio che dico quelle pesanti, ci fanno sfogare, dai, diciamo la verità.
1: Allora, sai da come sapevano i miei vicini quando ero veramente arrabbiata con i miei figli?
0: Come?
1: Quando cominciavo a parlare in catalano e dicevo pure qualche parolaccia in catalano. Allora sapevano che ero veramente arrabbiata.
0: Certo.
1: Allora, una ricerca molto originale pubblicata sulla rivista American Psychologist ha svelato per la prima volta i motivi, che sono tre. Dire parolacce in quei momenti nei quali magari ci siamo fatti male o qualcosa non va, riduce i nostri freni inibitori, liberando risorse soprattutto per le nostre energie fisiche.
0: Ok.
1: Aiuta poi a concentrarsi nel compito che stiamo eseguendo e aumenta anche la fiducia in noi stessi. E praticamente questo esperimento è stato fatto con 182 volontari e partecipanti con un'età media di 26 anni. È stato chiesto un esercizio apparentemente stravagante, quindi si devono sedere su una sedia, sollevare il proprio corpo facendo leva sulle braccia appoggiate al piano di seduta e mantenere quella posizione il più a lungo possibile.
0: Ok, una sorta di plank seduti.
1: Esatto. Durante lo sforzo ai volontari è stato chiesto di sfogarsi urlando una parola. In una prima sessione potevano dire solo una neutra, che ne so, tavolo, ad esempio.
0: Okay.
1: Nella seconda sessione invece potevano urlare una parolaccia a propria scelta.
0: Ok.
1: Sai qual è stato il risultato?
0: Che vabbè, tutte parolacce.
1: Chi urlava una parola innocua ha resistito nella posizione sollevata per 25-36 secondi poco. E se invece chi imprecava è riuscito a resistere 2,61 secondi in più. Quindi le parolacce hanno aumentato la forza di circa 10%, quindi un risultato che non è miracoloso ma tangibile.

0: Di nuovo buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astra Linfomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo sul grande raccordo anulare. In carreggiata interna si rallenta tra la diramazione Roma Sud e Appio e più avanti tra Laurentina e Pontina. In esterna si registrano code tra la Prenestina e l'Allaccio con la Roma Teramo e più avanti all'altezza dello svincolo Aurelio. Ci spostiamo sulla via Pontina, code a partire da Pomezia fino a Castel Romano in direzione del raccordo. Mentre in entrata verso il centro sulla via Flaminia auto in coda tra il raccordo anulare via dei Due Ponti e sul viadotto della Magliana, coda a partire da via della Magliana in direzione dell'Eur. Infine il trasporto pubblico, ricordiamo cantieri attivi nella stazione Lepanto della metro A, resterà chiusa fino al 30 agosto e i treni della linea transiteranno senza effettuare la fermata. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffa e la sala, più tardi e buon viaggio.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: URL Previsioni Meteo.
3: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Sono le 9:01.
2: URL Radio. The Comedy Radio.

0: La scienza dice che dire parolacce fa bene, ma lo studio che ci ha portato oggi la nostra Ceci ci ha raccontato proprio un esperimento preciso che ha dimostrato che in uno sforzo fisico minimo, in questo caso, dire parolacce aumenta la forza del 10%, la fiducia in se stessi, eccetera. Andiamo a leggere un po' di parolacce dai nostri amici del
1: no,
0: comedy.
1: No, parolacce no, ma ci raccontano quello che ne pensano. Marco, ieri montando un armadio svedese ho tirato giù un elenco di insulti così creativo che ho canalizzato l'energia e l'ho montato a mani nude. È storto, ma mi sento un dio.
0: Chissà quale negozio svedese, insomma.
1: Chissà.
0: Andiamo avanti.
1: Valeria, io le uso le parolacce come anestetico dal dentista. Ieri però mi è scappata ad alta voce, le sue dita sono rimaste in bocca. Non ho sentito il dolore, ma ora penso che devo cambiare dentista.
0: E mi sa che le ha dette anche lui poi dopo, sì, le parolacce. Io ogni tanto, una pratica che sono solita utilizzare, ma sarò psicopatica, chi lo sa, può darsi, dico le parolacce alle persone a cui voglio bene, ma in modo giocoso. Cioè mi piace, io quando ti voglio bene ti insulto.
1: Ok,
0: è il mio modo di mostrarti affetto.
1: Allora,
0: tipo che ne so, no vabbè, lasciamo perdere.
1: Ecco, lasciamo perdere. Antonio, confermo, durante la maratona al 30° chilometro ho iniziato a insultare l'asfalto e le mie scarpe. Ho superato 3 persone e il vero doping legale. Invece c'è pure nonna Rosetta. Io non dico parolacce, sono una signora, ma quando il barattolo di marmellata non si apre, sussurro un accidenti con 3 consonanti doppie e zac, si apre subito. Vabbè, nonna
0: accidenti.
1: Rosetta. Accidenti!
0: Acciderbolina!
1: Capito, nonna

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
5: VRN Radio.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.

0: Da quando c'è Cecilia qui al nostro programma spesso impariamo cose interessanti anche, non ridiamo e basta, robe scientifiche, insomma, non me ne voglia Alo che sicuramente ci sta ascoltando, ciao Alo, ma Ceci...
1: Vabbè, però no, sono cose anche divertenti, certo, no? Un po' spensierate.
0: Era per blastare Alessandro a prescindere, ma a questo punto cosa ho fatto io? Per abbassare di nuovo un po' il livello di questo programma, con la rubrica hashtag flop and roll, oggi domande esistenziali stupide, stupidissime, tipo... Vediamo se tu riuscirai a rispondere, ma
1: vediamo.
0: Non credo. Sono domande che attanagliano tutti noi, che devono dare un senso alla nostra vita. Perché i gatti, secondo te, perché i gatti hanno i canini, ma i cani non hanno i gattini?
1: Non lo so questo.
0: Tutto così. Poi, perché se alito sulle mani esce aria calda, ma se soffio esce aria fredda? Ci hai mai provato? Se aliti sulle mani,
1: ok,
0: esce aria calda. Se soffi, esce aria fredda.
1: Mazza, proprio una cosa molto intelligente questa.
0: Ma come mai? Chi lo sa. Poi, perché si dice buio pesto se il pesto è verde?
1: Ah, bella questa.
0: Io vorrei farvi vedere la faccia, anzi le facce di Cecilia. Perché si chiama gratta e vinci ma non vinci mai? Beh, questa lasciamo perdere questa.
1: È un po' come la lametta, ma se la mette, perché si chiama lametta?
0: La lametta se la tolgo, esatto.
1: Esatto.
0: Perché a Milano puoi fare un Brindisi ma a Brindisi non puoi fare un Milano?
1: Ah.
0: E poi concludiamo con perché si chiama corridoio quando poi si cammina? Camminatoio si dovrebbe chiamare.
1: Infatti. We will find-

0: E anche oggi termina qui il nostro Comedy Radio Show con Cecilia Pedrosa, briosa, ermosa, tutosa, osa, sei osa.
1: E la guapa Alessandra Bellotti.
0: Oh, finisce, ma domani torniamo, domani è giovedì, giovedì gnocchi, quindi eccoci qua.
1: Gnocche.
0: Giovedì gnocche, la nostra Ceci, e mi do dell'autognocca, va bene, mi autognocco. Mi autognocchisco da sola. Quindi ci vediamo domani, anzi ci sentiamo domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo sul grande raccordo anulare. In carreggiata interna si rallenta tra la diramazione Roma Sud e Appio e più avanti tra Laurentina e Pontina. In esterna si registrano code tra la Prenestina e l'allaccio con la Roma Teramo e più avanti all'altezza dello svincolo Aurelio. Ci spostiamo sulla via Pontina, code a partire da Pomezia fino a Castel Romano in direzione del raccordo. Mentre in entrata verso il centro sulla via Flaminia, auto in coda tra il raccordo anulare via dei Due Ponti e sul viadotto della Magliana, coda a partire da via della Magliana in direzione dell'Eur. Infine il trasporto pubblico, ricordiamo, cantieri attivi nella stazione Lepanto della metro A, resterà chiusa fino al 30 agosto e i treni della linea transiteranno senza effettuare la fermata. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffa e la sala, più tardi e buon viaggio.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
5: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
1: Sono le 10 e un minuto.
0: WRN Radio.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: qualcosa è andato storto. Si è andata tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Nuovamente ben trovati con l'informazione con il traffico in tempo reale servizio della Regione Lazio. Traffico scorrevole sulle consolari in entrata verso il centro ad eccezione della via Flaminia dove si rallenta tra il raccordo e via dei due ponti. Mentre sono segnalate code per traffico intenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra Prenestina e Appia. Poi un incidente sta creando disagi con code nelle due direzioni sulla via Nettunense. Siamo all'altezza con la rotonda con via Cancelliera. Infine il trasporto pubblico. Capitolino, cantieri attivi nella stazione Lepanto della metro A. Resterà chiusa fino al 30 agosto e i treni della linea transiteranno senza effettuare la fermata. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 10:58.
1: VRN.

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì 22 di luglio. Come va? Come state? Il mercoledì, non so se lo pensate anche voi, ma è un po' quel giorno giro di boa della settimana, perché il weekend che abbiamo passato ormai è un po' distante, anzi piano piano, a grandi passi, andiamo verso il prossimo fine settimana, quello che sta per arrivare. Partiamo tra pochissimo per parlare di una giornata nazionale. C'è chi li chiama arancini o arancine, c'è ancora questo dubbio amletico tra Catania e Palermo, ed è in Sicilia che vi portiamo. Ma non solo, parleremo anche di modi di dire che fanno riferimento proprio al santo di oggi, perché appunto oggi è Santa Maria Maddalena e torna l'agenda con le date importanti, i compleanni e tanto altro. C'è anche il proverbio di questo mercoledì, quindi restate con noi perché si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: l'oceano. Diamo il via a questo appuntamento di oggi, mercoledì 22 di luglio. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana Macrido, il bentornato al nostro agendologo di fiducia. Lui, insomma, ne sa una più del diavolo. Ciao Lore, bentornato a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Grazie, ciao Fra.
0: E cominciamo subito con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 22 di luglio.
1: Partiamo dal 1598. La commedia Il mercante di Venezia di William Shakespeare viene inclusa nello Stationer's Register, ovvero sia è stampato e vendibile come libro sotto l'assenso della corona inglese.
0: Sì, perché era entrato all'interno di un circolo di libri proibiti.
1: Esattamente.
0: Come varia anche di William Shakespeare, che
1: quante
0: poi insomma...
1: Quante ne sai?
0: Solo...
1: Tu ne sei una più del
0: Ma
1: diavolo.
0: Non è vero, non è vero. Poi che è successo?
1: 1944, nella strage del Duomo di San Miniato, muoiono 55 civili a opera delle forze armate statunitensi. Concludo col 1970, un attentato orchestrato dall''ndrangheta per conto dei neofascisti di Reggio Calabria fa deragliare la Freccia del Sud presso Gioia Tauro.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Ieri era il mio di compleanno, oggi però chi spegne le candeline?
1: A proposito di lotta contro, ad esempio, l''ndrangheta, tanti auguri a Nicola Gratteri e all'attore Claudio Santamaria.
0: Ci sono anche degli altri auguri, a parte quelli che facciamo a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, che entrando nella stagione del Leone, noi però vediamo anche gli auguri di buon onomastico.
1: Ovviamente festeggiamo Santa Maria Maddalena e a proposito c'è anche il proverbio dedicato a lei, ovvero Santa Maria Maddalena, l'acqua se la mena. Vuol dire che in questo giorno piove quasi sempre.
0: Quindi auguri di buon onomastico a tutte le persone che portano questo splendido nome. Maddalena, auguri da Verdi, Bianchi e Rossi.

0: solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: WRN. Your radio station.

0: arrivano tanti dei vostri messaggi oggi, però io e Lorenzo ci siamo messi lì un po' a leggerli tutti quanti, come sempre ovviamente, e abbiamo scelto quelli di Susanna e
1: Luca,
0: e che salutiamo. Ciao Luca.
1: E ciao Susanna, hanno vinto loro. Luca ci scrive: grande Gratteri, uno dei pochi che ascolto sempre con piacere. Anch'io devo dire, tutte le volte che magari mi capita su YouTube qualche sua intervista, ascolto molto volentieri, perché poi solo appunto sulle tematiche legate alla mafia lui è strapreparato e ovviamente è un uomo molto coraggioso. Poi ci ha scritto Susanna: Claudio Santamaria, l'ho apprezzato molto in Gigrobot.
0: Grande attore che tra l'altro ha fatto anche varie performance al fianco di Paola Cortellesi, e posso dire cinematograficamente, solo cinematograficamente, loro sono veramente una coppia bellissima.
1: Tra l'altro non vorrei sbagliare, ma in Gigrobot lui ha anche vinto poi successivamente con la sua bellissima interpretazione il Davide di Donatello, quindi ve lo consiglio perché è un bellissimo film con altri grandissimi attori come Marinelli, ma non solo. E quindi concordo assolutamente con Susanna, vedetevi questo capolavoro italiano. Go!

questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, quando parliamo di tradizioni, usanze del nostro paese e anche di proverbi, perché ce n'è uno in particolare che fa riferimento al santo del giorno. L'abbiamo detto prima nell'agenda, oggi è Santa Maria Maddalena, quindi rinnoviamo gli auguri di buon onomastico a tutte le persone che portano questo nome, ma c'è anche un proverbio che riguarda proprio oggi, che recita: la Maddalena unguenti e balsami ne insegna. Scopriamo insieme il suo significato e cosa si vuole intendere con questo proverbio tipicamente italiano qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: VRM Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

0: Ancora ben ritrovati, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, perché noi siamo verdi, siamo bianchi
1: e rossi.
0: Esatto, ciao Lore, bentornato.
1: Ciao.
0: Oggi parliamo di proverbi, perché abbiamo come sempre una parte dedicata ai proverbi che appunto parlano d'Italia in lungo e largo. E abbiamo citato nella sezione degli onomastici Santa Maria Maddalena, che cade proprio oggi. E proprio relativi a questa santa ce ne sono vari di proverbi, non ce n'è solo uno.
1: Proprio così, cioè la regina praticamente dei proverbi, la Maddalena. Non ricordiamo quello di prima. Santa Maria Maddalena, l'acqua se la mena. Vuol dire appunto che in questo giorno piove quasi sempre. Però ne ho trovati anche altri, molto suggestivi. La Maddalena unguenti e balsami ne insegna. Questo proverbio si rifà all'atto evangelico dell'unzione dei piedi fatta a Gesù, tramite, si suppone, un balsamo. E gli amanti della tradizione ritengono che gli unguenti preparati nel giorno della festività posseggono addirittura quasi dei poteri magici. Quindi io magari non so, questo balsamo può far ricrescere i capelli. Lo utilizzerei subito.
0: Allora,
1: per quanto
0: penso,
1: mi riguarda.
0: Però ci sono varie fiale, varie scuole di pensiero che magari possono dare una piccola mano, ma
1: esatto,
0: non penso sia il caso questo della Maria Maddalena.
1: Continuo. Per Santa Maddalena la noce è già piena, per San Lorenzo puoi guardarci dentro. Le noci si formano a luglio, ma si comincia a raccoglierle in agosto. Quest'altro invece, per Santa Maddalena si taglia la vena. L'ultimo, per Santa Maddalena, se il grappolo è serrato, il vino è assicurato. Questo antico proverbio contadino indica che i grappoli d'uva devono aver raggiunto una buona chiusura degli acini.
0: Insomma, anche per quello a cui facevi riferimento, alla vena, i grappoli d'uva, è qualcosa che ha a che fare, a che vedere con il mondo contadino, ma soprattutto con questo periodo in cui cade Santa Maria Maddalena. Facciamo quindi ancora auguri di buon onomastico a tutte le persone che portano questo meraviglioso nome.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti, più

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
19: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
20: Sono le 12 e 2 minuti.
21: VRN Radio.

0: tanti messaggi da parte vostra che ci arrivano ancora, tanti tanti auguri come li avete fatti voi, continuiamo a farli anche noi a tutte le persone che si chiamano, penso che esista solo la versione femminile di questo nome, vero?
1: Penso di sì, Maddaleno, mai sentito, sinceramente.
0: Maddaleno, vabbè, se, qualora dovesse esserci un Maddaleno, noi lo salutiamo.
1: Esatto, esattamente.
0: Chi ci scrive? Non Maddaleno, vero?
1: No, non Maddaleno. Ci scrivono Giulio e Lucia che salutiamo.
0: Ciao Giulio e ciao anche a Lucia.
1: Allora io vorrei più capelli, mentre invece Giulio scrive: un balsamo magico utile per me invece sarebbe se potesse farmi riavere il mio vecchio colore. Quindi magari immagino Giulio con un po' di capelli bianchi, però voglio dire, l'età avanza per tutti, no?
0: Giulio, guarda che essere sale e pepe è una grande cosa per gli uomini, per le donne. Bisogna apprezzare l'età che avanza. Io se avessi un unguento magico invece, sempre riguardando i capelli, farei, non lo so, vorrei avere una messa in piega sempre perfetta.
1: Sempre perfetta.
0: Ma non si può avere tutto, quindi ci va bene la normalità.
1: È quasi un po' il sogno di tutte le donne.
0: Sì, sempre così, che magari ti svegli la mattina tutti esatto. i giorni, per il resto della vita con i capelli perfetti, intatti.
1: Lucia invece ci scrive: per un giorno che ho deciso di andare al mare, se piove oggi non esco per tutta l'estate. Devo dire che un po' rosica, possiamo dirlo, se va al mare e capita invece un brutto tempo.
0: Lucia, ma posso dire una cosa? Penso proprio che oggi non pioverà.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Andiamo in Sicilia, cari amici, assieme a Lorenzo, perché oggi cade una giornata nazionale. C'è chi li chiama arancini, chi li chiama arancine, c'è un po' questa diatriba tra Catania e Palermo, ma noi oggi potremo anche dire gli arancin, senza creare dubbi se si usa la A, la E, la O o la A, perché celebriamo questa eccellenza della Sicilia e della cultura culinaria italiana. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Sono di nuovo per strada.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario. Spot.
6: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
7: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
6: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
8: Bellissima.

0: siamo insieme nel mercoledì di Verdi Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, ancora arrivati a questo momento del nostro programma. Dulcis in fondo oppure arancinus in fondo, non so se, anzi sono abbastanza sicura che il latino sia un termine che non esiste, perché l'arancino appartiene alla Sicilia e appartiene alla cultura un po' più contemporanea, per quanto ci sia una diatriba tra chi a Catania la chiama, io ancora non l'ho capita questa cosa, sono un anno e mezzo di Verdi Bianchi e Rossi, ho origini siciliane ma non ce la faccio proprio, comunque chi li chiama a, no anzi lo chiama arancino
1: Catania
0: e chi la chiama arancina
1: Palermo.
0: Ciao Lore.
1: Ciao Fra, esattamente. Però sapete che in Sicilia l'Arancina Day si celebra in realtà il 13 dicembre, ho scoperto questa cosa.
0: E oggi che c'entra?
1: Oggi perché è la giornata nazionale degli arancini e arancine, ma in Sicilia però si festeggia Santa Lucia. Perché questo? Tra l'altro Santa Lucia era di Siracusa. Il 13 dicembre in diverse aree della Sicilia si gustano arancine e cucia, un alimento a base di grano bollito che si può gustare sia in versione dolce che salata. E il motivo è legato a un miracolo attribuito appunto alla santa, ovvero una carestia colpì Palermo nel 1646, lasciando la popolazione in preda alla fame. Si narra che proprio il 13, dopo diverse suppliche e preghiere, al porto arrivò una carica di grano. Tuttavia però la fame dei palermitani era talmente tanta che non vollero perdere tempo nel cucinare, diciamo, la pasta. Quindi bollirono e lo condirono con un po' d'olio. Da qui nacque la cucia salata, che poi successivamente invece è diventata famosa per essere un piatto dolce. Quindi ancora oggi in molte zone della Sicilia, soprattutto nel palermitano e nel siracusano, si è mantenuta la tradizione di bandire pane e pasta dalle tavole il 13 dicembre
0: e mangiare soltanto,
1: esatto, optando per il riso, quindi ovviamente arancini o arancine.
0: Beh, io sinceramente una giornata intera a base di arancino e arancine a colazione, pranzo, anche merendina pomeridiana,
1: sì, sì,
0: e poi sera, a me non dispiacerebbe.

0: Runway.
1: Siamo arrivati anche oggi alla fine di questo appuntamento insieme con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio cari amici, come sempre, buon mercoledì ancora. Vi ricordo che sono Francesca Romana Macri, ma soprattutto ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!

0: VRN News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo settimane di afa e temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo. Al settentrione e sulla costa adriatica piogge temporali, al centro ancora sole ma scendono a sé le città. Bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale 2 poliziotti, 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito 2 navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Siriski, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale, 11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Attesa la risposta dell'ex allenatore del City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: Oggi 22 luglio si celebra la Giornata Mondiale della Neurologia, l'occasione per riflettere sulla salute del nostro cervello. Lo facciamo con Mario Zappia, presidente della Società Italiana di Neurologia.
3: La neurologia è una disciplina vasta, complessa, si occupa di temi legati all'emergenza urgenza, quindi patologie tempo dipendenti come l'ictus, ma si occupa anche di patologie croniche estremamente complesse, la sclerosi multipla, l'epilessia, il Parkinson, la malattia di Alzheimer, le cefalee, che richiedono competenze altamente specializzate, non solo per l'individuazione e la diagnosi, ma anche per il trattamento nel corso del tempo. Il 40% delle malattie rare sono malattie neurologiche, ancora di più richiedono competenze specifiche.
2: Come accompagnate gli specialisti ad affrontare le nuove sfide della neurologia?
3: Il compito della Società Italiana di Neurologia in questo momento è quello di cercare di dare una formazione ai neurologi, perché la tecnologia sta cambiando il nostro modo di agire. Oltre a ciò, la formazione prevede anche la capacità del neurologo di poter interagire con i decisori amministrativi e con i politici.
2: E per quanto riguarda la prevenzione delle malattie neurologiche, professor Zappia, a che punto siamo?
3: Sappiamo che nell'ambito della demenza abbiamo un 45% di fattori di rischio che possono essere modificati. Le campagne di prevenzione saranno quello che riguarderà la nostra società e la popolazione cui ci rivolgeremo nei prossimi anni.
1: È tutto, a più tardi.
4: Sono le 13:01.
0: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: WRN Radio.
3: La tua radio.

0: non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per...
1: You're listening to WRN Radio.

0: talk about.
1: VRN Viabilità.
2: Nuovamente ben trovati dalla redazione di Astra, l'infomobilità servizio della Regione Lazio. Traffico scorrevole sulle consolari in entrata verso il centro, comprese le carreggiate del grande raccordo anulare, solo dei lavori che creano dei rallentamenti altezza Galleria Appia in carreggiata interna. Sempre lavori presenti su Via dei Laghi, dove anche qui creano qualche disagio alla viabilità nelle due direzioni altezza Via Mura dei Francesi. Infine il trasporto ferroviario, ricordiamo lo sciopero che partirà domani alle ore 21 per terminare alla stessa ora di venerdì 24 luglio. Metterà a rischio alcuni treni a alta velocità e treni regionali con attive le fasce di garanzia. Per tutte le informazioni su questa e le altre notizie sul nostro sito alla pagina dedicata. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffa e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
3: Sono le 14. URL.

Eccoci, spingi lì che si apre l'ombrellone. Bene, ci siamo anche oggi, metà settimana, mercoledì. Fammi vedere un po', non ho ancora fatto in tempo a dare un'occhiata alle notizie di oggi. Intanto ringrazio la redazione che le ha preparate. Sì, direi che sono davvero curiose. Allora si può partire, sono le chiacchiere da ombrellone di Tipi da spiaggia.

O per gli amanti delle stelle cadenti, dove sì, è bene esprimere un desiderio, ma poi è anche bello vedere la stella cadente, no? Quell'attimo che va colto, è così anche molto romantico. Beh, gli avvistamenti di meteore, che poi sono quelle che insomma spesso fanno anche sì che si siano delle stelle cadenti, ecco, sono raddoppiati nei primi tre mesi del 2026 rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Ecco, cioè, pensate, c'è una società, un'associazione americana per le meteore, e questi sono sempre lì con il naso all'insù. Detto, non sappiamo come mai. Ecco, speriamo sia di buon auspicio magari per la notte delle stelle cadenti, ad agosto.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

notizie, immagini, video che arrivano da questa grande fiera di Shanghai, fiera, io la chiamerei la fiera del futuro, perché lì sì, si vedono le tecnologie che ci cambieranno la vita prossimamente, ma molto presto. C'è ad esempio questa azienda cinese, si parla spesso di robot umanoidi, li abbiamo visti, no, a ballare, adesso fanno di tutto e di più, giocano a ping pong, ma sono sempre dei robot, cioè vedi che sono dei robot. Beh, questa azienda cinese ha presentato un volto robotico capace di strizzare gli occhi, di sbattere le palpebre e di osservare l'ambiente circostante con delle espressioni che sono del tutto simili a quelle umane. Ma io ho visto il video, è impressionante.

Sono molti gli appuntamenti, soprattutto sulle località turistiche, sì, proprio sulle località, nel senso che sono lì che volano sopra, appuntamenti con le frecce tricolori, come succede del resto ogni anno. In molte spiagge c'è la possibilità di assistere a questo spettacolo incredibile, orgoglio italiano. Beh, sappiamo, non sono le uniche, sono i migliori, questo lo possiamo dire, ma ce ne sono anche altre pattuglie acrobatiche in giro per il mondo. Ad esempio, gli americani hanno le Blue Angels, gli angeli blu, che si sono esibiti qualche giorno fa su una spiaggia in Florida. Ma insomma, non lo so se hanno sbagliato qualcosa o se l'hanno fatto apposta, per fare uno scherzetto a chi era lì sotto, ma in questo volo radente hanno fatto volare via i cappelli, le sedie, gli ombrelloni e le tende dei bagnanti. Io immagino lo spavento.

Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sorti

0: un lascito testamentario, così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: The more you feel it.

Ma quanto è bello viaggiare in aereo, a me piace tantissimo, cioè sali in aereo, poi dopo qualche ora sei da tutt'altra parte d'Europa o del mondo, e questo io lo trovo fantastico, bellissimo, sempre che tutto funzioni a meraviglia, nel senso adesso non facciamo i tragici, ma può capitare che magari, ecco, non arriva a destinazione il bagaglio. Beh, sono più di 2.800.000 bagagli degli italiani che sono stati smarriti o purtroppo in qualche caso anche rubati nell'ultimo anno. Sono davvero tantissimi.

2.800.000 non è poco, e sicuramente adesso con le tecniche che ci sono per il rintracciamento dei bagagli, codice a barre e così via, molto spesso si tratta di qualche piccolo ritardo, cioè non arriva adesso ma arriva magari con il volo successivo. Certo è fastidioso, ma comunque magari arriva a destinazione. Speriamo, io vi auguro a chi deve viaggiare che con voi viaggi bene anche il bagaglio.

0: Abbiamo parlato di moda, non ancora, eh. Ricordo che ieri abbiamo parlato dell'infradito, che sono tornate di moda e sono il cult, il must have dell'estate 2026. Un'altra cosa che è tornata di moda, questo anche grazie o per colpa del caldo, è il ventaglio, da quelli vintage a quelli modernissimi, insomma, con delle linee ultramoderne. Insomma, il ventaglio, ma soprattutto per le donne, insomma, noi maschietti il ventaglio, non lo so, suona male.
1: Pipi da spiaggia.
2: WRN, your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
19: Sono le 15:02.

I giapponesi, se non ci fossero dovremmo inventarli, perché poi sono loro ad inventare le cose più strane, più incredibili. Io li ringrazio sempre, perché hanno le idee più fantasiose. Allora, adesso cosa hanno progettato? Anche lì hanno caldo, hanno troppo caldo, e allora pensate un po', in Giappone hanno progettato questa cabina di raffreddamento. Praticamente, ecco, il frigorifero per gli esseri umani, cioè sta cabina tipo frigorifero. Io penso il primo prototipo avranno preso un frigorifero vero e proprio, no? Con il seggiolino entri, chiudi lo sportello, in pochi minuti abbassi la temperatura corporea. Certo, insomma, non è qualcosa che risolve il problema definitivamente, ma ci si può rinfrescare anche in questo modo. Every time.

Davvero strana e incredibile, certe volte gioca di quegli scherzi che manco un film riesce ad immaginare. È la storia di questo premio del Super Enalotto, non poco, una vincita da quasi 600.000 euro, qualcosa che ti cambia assolutamente la vita. È stata realizzata a Bari lo scorso 14 maggio in una tabaccheria del quartiere Libertà e dopo due mesi il fortunato giocatore ancora non ha ritirato questo premio, ha centrato il 5+1, ma i 596.000 euro sono ancora lì. Attenzione, perché se non li ritira del termine, che è per il prossimo 12 di agosto, i soldi potrebbero tornare all'erario. Quindi un po' per tutti noi, che non ci dispiace, mi dispiace per lui però, cioè, no, perché quando c'è un colpo di fortuna così e poi semplicemente dimenticartene, magari è davvero un brutto scherzo.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per
3: un porto. C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: VRN Radio. Più l'ascolti,

Ma su certe cose noi dovremmo prendere esempio, prendere spunto dagli orientali. Ad esempio a Singapore hanno avuto un'idea che secondo me è geniale. Allora, il problema delle persone anziane, che insomma con il passare degli anni si diventa sempre più rigidi, si rischiano delle cadute molto spesso in casa e molto spesso con dei traumi che diventano magari in certi casi fatali o molto importanti. Ecco, a Singapore hanno organizzato questo corso di parkour per settantenni, in realtà non soltanto per settantenni, ma anche insomma si va dai 50 ai 70 anni. Sapete cos'è il parkour, no? Quando si salta da una parte all'altra, qualcuno lo fa all'aperto, da un tetto all'altro e così via. Beh, in palestra si può fare questo, saltando da un ostacolo all'altro, e l'obiettivo non è quello di eseguire acrobazie spettacolari per queste persone, insomma, con un'età avanzati. Adesso non volevo dire vecchi, perché assolutamente non si parla di vecchi, ma si parla di persone insomma che logicamente non sono più con il fisico dei ventenni. Ecco, ma si tratta, dicono, di imparare movimenti utili per prevenire le cadute e migliorare l'equilibrio, la coordinazione, mantenere il corpo allenato, e quindi fa molto bene alla salute. Chissà che magari anche qui da noi magari qualche palestra prende ispirazione.

Io l'ho scoperto qualche anno fa in un lago, precisamente, se non sbaglio, al lago di Levico in Trentino. Ho scoperto questa cosa particolare che attuano alcune cantine vinicole, che fanno questi grandi contenitori pieni di bottiglie di vino e li mettono lì sul fondale del lago a maturare, perché sembra che lì, ecco, ci sia la temperatura ideale del vino, che poi si va a stappare, è particolarmente pregiato. Beh, non soltanto vino, ma in Svizzera hanno pensato bene di creare anche questa grande sfera d'acciaio sul fondale di un lago, dove hanno parcheggiato lì, ecco, per questo particolare processo di invecchiamento subacqueo, ben 230 litri di gin, ecco, immersi in questa grande sfera d'acciaio. E beh, qualcuno se l'è rubata, eh. A quest'ora è lì che si beve gin tonica raffica.

0: your radio station. You belong to
1: the cars come on. Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.

Parliamo di tendenze del web, e quando c'è una tendenza arriva anche la controtendenza, cioè proprio il fare assolutamente il contrario. E sta spopolando sul web questa tendenza che si chiama Girls Dinner Diaries. Come funziona? Praticamente si postano su Instagram delle foto di cene che sono proprio pessime, cioè con cibi preparati un po' a caso, come capita un po' nelle case di tutti noi, no? Quando arrivi lì che sei di fretta, non sai cosa mangiare, ti arrangi in maniera anche un po' triste a volte, no? Ecco, questa nuova tendenza sta proprio nel pubblicare questa preparazione della tavola e del cibo molto molto terra terra, molto arrangiata alla come si può, ecco, proprio in opposizione all'estetica perfetta del food blogging, quello che viene chiamato food blogging, dove il cibo è bellissimo, preparatissimo, curato nei minimi dettagli. Ecco, adesso no, sta cosa non va più, è giusto il contrario.

0: one time.
1: Oh, ne avrei io di cose da pubblicare. Quante volte il pranzo, la cena, il nostro pasto, ma penso un po' tutti, è un po' arrangiato velocemente lì, dai, in 5 minuti si tira fuori dal frigorifero quello che c'è e si mangia senza tanti riti. Ecco, è la nuova tendenza di Instagram. Siamo arrivati, saluti anche per questo mercoledì. Grazie, dai che è tutto, ci risentiamo domani. Ciao da Ivano Visonà.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: URN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un incidente sull'autostrada A1 Firenze-Roma al chilometro 526, code dal bivio per la diramazione Roma Nord a Ponzano Romano in direzione Firenze. Consueto traffico sul raccordo anulare, in carreggiata esterna si sta in coda dalla Roma Fiumicino alla Via del Mare e proseguendo si rallenta dalla Laurentina all'Appia. In carreggiata interna dalla Cassia Bis alla Salaria. Si rallenta anche sulla A91 Roma Fiumicino all'altezza del raccordo e più avanti si sta in coda da Via della Magliana a Via del Cappellaccio in entrambi i casi verso l'Eur. Sulla statale Pontina in direzione Latina code a tratti dal raccordo anulare a Castel di Decima e più avanti per un veicolo fermo code all'altezza di Via Laurentina. Su Via dell'Aeroporto si sta in coda da Via Portuense a Via Trincea delle Frasche verso Ostia. Cambiamo argomento, il trasporto pubblico a Roma sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
3: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 16.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo anche oggi per accompagnarvi all'interno del nostro consueto contenitore magazine, dove trattiamo tanti argomenti e ascoltiamo tanta musica, tante cose da tante chiacchiere da fare durante i nostri appuntamenti. Tra poco parleremo della scrittura a mano, che sembra una cosa in realtà molto antica, molto vintage, no? Perché oggi abbiamo i telefonini, abbiamo gli smartphone, i PC, chi più ne ha più ne metta. In realtà il cervello è ancora attratto da questa cosa, perché è un allenamento di cui tutti noi non possiamo privarci.

C'è uno studio pubblicato su Frontiers Psychology che ha confrontato la scrittura a mano con la digitazione al computer e il risultato è abbastanza interessante, quindi ho deciso di parlarne anche con voi. Praticamente quando noi andiamo a scrivere qualcosa a mano, il cervello mostra una connessione più ampia, soprattutto nelle onde legate a processi come memoria, attenzione e apprendimento. E il motivo è abbastanza semplice da spiegare, come hanno detto loro. Scrivere non significa solo mettere parola su un foglio, ma significa coordinare la mano con gli occhi, il movimento, lo spazio, la memoria, il controllo motorio. Cioè ogni lettera richiede un gesto diverso, un micro movimento preciso. Digitare più veloce e con tipo la tastiera ovviamente rende tutto più uniforme, no? Premere un tasto, poi un altro, non ha lo stesso coinvolgimento fisico. Ci viene anche più semplice oggi usare un telefonino, uno smartphone, comunque la tecnologia. Però scrivere a mano è una cosa che serve. Non demonizziamo la tecnologia, però questa cosa ci ricorda che alcune abitudini, in questo caso lente, non sono inutili. In questo caso scrivere a mano ogni tanto può essere un modo per far lavorare meglio la testa, anche solo per, non lo so, prendere degli appunti, scrivere la lista della spesa, un pensiero, un messaggio d'amore alla nostra compagna, al nostro compagno. Bisogna farlo, ogni tanto bisogna prendere un foglio e bisogna scrivere qualcosa con la penna.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
3: Spot.
4: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

L'altro giorno, cari amici di The Mag, ho visto la foto di un aeroporto. Per un attimo ho pensato che fosse l'ingresso di un parco divertimenti, perché c'è Pikachu dei Pokémon sospeso nell'atrio e poi ci sono dei disegni sulle pareti proprio ispirate al cartone animato dei Pokémon. Ci sono anche dei cartelli e gli aerei partono per davvero, quindi è un aeroporto a tutti gli effetti, ma in stile e tema Pokémon. When I look

0: Da qualche giorno, da qualche settimana, esattamente dal 7 luglio, nella prefettura giapponese di Ishikawa, il noto Satoyama Airport è diventato il primo aeroporto interamente trasformato a tema cartoon, a tema Pokémon. E la parte più interessante è che non si tratta soltanto di aver messo qualche pupazzo vicino ai gate per far contenti i turisti, ma nel terminal sono distribuiti 111 Pokémon. C'è anche un gigantesco Pikachu con un aeroplano sopra la testa, ma ci sono anche prodotti esclusivi, piatti a tema, autobus decorati che collegano lo scalo con il territorio sempre a tema Pokémon. Praticamente rischi di arrivare 3 ore prima, non tanto per la paura, no, che un po' tutti noi abbiamo di perdere il volo, ma perché devi trovarli tutti, devi visitare tutto. Però dietro questa iniziativa c'è anche una storia un po' più seria, no? L'aeroporto si trova nella penisola di Noto, duramente colpita dal terremoto nel 2024. Questo progetto vuole riportare i visitatori, ma anche tanta attenzione, tanta energia economica proprio in quella zona. Rimarrà attivo fino al settembre del 2029. Questa cosa piace a tante persone, perché dimostra che anche un personaggio nato per divertire può diventare in questo caso uno strumento per aiutare un territorio a ripartire. Tutti noi siamo stati amanti o continuiamo ad essere amanti dei Pokémon. C'è anche un bel giro di soldi, no? Se vogliamo parlare un attimo di business per quanto riguarda le carte Pokémon, quindi è sicuramente un'ottima iniziativa. C'è tempo per visitarlo se in caso vi doveste trovare in quell'aeroporto lì.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo,

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
5: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
6: Your radio station.

Voglio parlarvi di una cabina molto, molto bella che è stata installata in America, vicino a Boston University, accanto ad una caffetteria molto frequentata dagli studenti. Praticamente questa cabina, per usarla, bastava alzare la cornetta e senza comporre alcun numero si veniva collegati con un'altra cabina dentro una residenza per anziani a Reno, in Nevada, a migliaia di chilometri di distanza. Da una parte ragazzi che magari avevano bisogno di un consiglio, dall'altra invece persone che hanno decenni di esperienza alle spalle, qualche volta hanno anche la voglia solo di parlare con qualcuno, di chiacchierare. Questo progetto è un esperimento contro la solitudine, si chiama Meter Neuroscience ed è anche un progetto verso la distanza tra generazioni. La cosa che mi ha colpito è la semplicità, no? Non ci sono applicazioni, dei profili, algoritmi da dover affrontare o richieste di amicizia, ma tu devi solo sollevare il telefono e sai che qualcuno risponderà, e da lì potrebbe nascere una conversazione di magari 30 secondi oppure un dialogo capace di cambiarti la giornata. Ecco, siamo abituati a pensare che per connettere le persone serve sempre una nuova tecnologia e ne escono ogni giorno di nuove. Qui invece hanno recuperato uno degli oggetti più vecchi, se vogliamo, immediati che esistano. Forse il vero colpo di genio è proprio questo: per avvicinare due generazioni abbastanza lontane non hanno inventato un altro social, hanno rimesso in funzione una semplice cornetta.

0: differenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti in quello che è il nostro consueto viaggio. Se vi va, se vi fa piacere, possiamo risentirci, ritrovarci domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Risolto l'incidente sull'autostrada Firenze-Roma al chilometro 526, la circolazione è scorrevole dal bivio per la diramazione Roma Nord a Ponzano Romano in direzione Firenze. Consueto traffico sul raccordo anulare in carreggiata esterna si sta in coda dalla Roma a Fiumicino alla Via del Mare, proseguendo si rallenta dalla Laurentina alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna code dalla Cassia Bissa alla Salaria. Sul tratto urbano dell'A24 per traffico intenso code dal bivio per la tangenziale est a Portonaccio verso il raccordo anulare. Sulla statale Pontina in direzione Latina si rallenta da via di Pratica a Pomezia. Su via dell'aeroporto si sta in coda da via di Lago di Traiano a via Trincea delle Frasche verso Ostia. Cambiamo argomento: il trasporto pubblico a Roma. Sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Ed infine, per il trasporto ferroviario, in programma lo sciopero di 24 ore dalle ore 21 di domani 23 luglio fino alla stessa ora di venerdì 24 luglio. A rischio alcuni treni alta velocità. Per i treni regionali attive le fasce di garanzia. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e un minuto.
0: WRN Radio.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN, la radio dei numeri uno.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Cesare un bacio, Cesare ha la speranza, finché Cesare ha mamma, Cesare ha la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

RN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Consueto traffico sul raccordo anulare in carreggiata esterna si sta in coda dalla Roma Fiumicino alla Via del Mare e proseguendo code dalla Pontina alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna code dalla Cassia Bis alla Salaria e più avanti dalla Nomentana alla Prenestina. Sul tratto urbano della A24 per traffico intenso verso il raccordo anulare code dal bivio per la tangenziale est a Via Togliatti e più avanti da Dorcervara al raccordo anulare. Sulla A91 Roma Fiumicino in uscita dalla città code dalla Colombo al ponte della Magliana. Su via Flaminia verso raccordo code da via di Grotta Rossa. Sulla statale Pontina in direzione Latina si rallenta da Tor de Cenci a via di Pratiche proseguendo da via Apriliana al bivio per la Nettunense. Sulla Cristoforo Colombo si sta in fila da Vitinia ad Acilia in direzione Ostia e nella stessa direzione su via dell'aeroporto si sta in coda da via del Lago di Traiano a via Trincea delle Frasche. Cambiamo argomento. Per il trasporto ferroviario, circolazione sospesa sulla linea Roma-Pisa per un intervento dei vigili del fuoco a seguito di un incendio nei pressi della linea ferroviaria tra Civitavecchia e Tarquinia. I treni alta velocità intercity regionali possono registrare ritardi o subire limitazioni di percorso. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità, per il momento è tutto, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18.
0: VRN Radio.
3: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network. Lasciamo.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. Inizia adesso. Sono Antonio, insieme a voi. Un saluto a Fabio e la sua Super Hits. Beh, devo dire che non mi dispiacerebbe fare qualche incontro con alieni, purtroppo solo terrestri, sarebbe interessante, devo dire. Anche se mi risulta molto spesso di sentirmi un alieno in certi contesti, talvolta ci si sente un po' tutti alieni, no? Quando si esce un po' fuori dagli schemi, quando non si è esattamente come tutti gli altri, ci si sente un po', anche quando ad esempio vai a New York, sei un inglese e fai con la Sting che di

Allora, detto questo, a proposito di Sting e quindi i Police, in apertura abbiamo ascoltato un brano dei Police che è Canary in a Coal Mine dall'album Zeniat Mondata del 1980. Adesso iniziamo con Joe Jackson.

Stando a New York, il periodo trascorso da Joe Jackson a New York ha ispirato a scrivere questa Stepping Out del 1989? 82. Sì, 1982.

Williams con il featuring di Michael Bublé, Soda Pop, dall'album Swing Both Ways. Sulle onde della musica WRN Radio 2013 era l'album, quindi abbastanza recente. WRN Radio, continuiamo.

0: radio station.
1: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato i Manhattan Transfer con la famosissima Four Brothers, un brano di, in origine di, dell'orchestra di Woody Herman, nella quale c'era anche il grandissimo Stan Getz. 1978, i Manhattan Transfer, l'album

Norman Brown, Casual Cool, il brano e l'album It Hits Different, era il 2024, WRN Radio.

Down, un brano vecchio, brano di Bud Skaggs del 1976, rifatto egregiamente da Mario Biondi insieme agli Incognito e la grandissima Chaka Khan. Mario Biondi era contenuto nell'album Sun del 2013.

0: radio station.
1: Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima dei cellulari abbiamo ascoltato Ronnie Jordan con il brano London Lowdown, anche questa Lowdown, a Brighter Day, l'album, un album prodotto nel 2000.

Bird, la bellissima Route 101 dall'album del 1982, Fandango. Bene, continuiamo con un gran bel pezzo di Pat Metheny. Bella, ascoltatela.

album dal vivo Secret Story 1992, Pat Metheny Group, Sisa Telephone, un brano bellissimo, As If It Was The End, e se questa fosse la fine, in effetti, in parole povere, un bellissimo brano di Pat Metheny. Continuiamo con Randy Crawford.

Beh, in quanto a passione e intensità, intensity, il grande Randy Crawford nella voce, in questa bellissima Street Life, un brano dei Crusaders del 1979, un brano che dava anche il titolo all'album dei Crusaders 1979. Adesso ci basia.

Basia, credo sia il brano più famoso di Basia, e il suo singolo di debutto, appunto, nel suo album di debutto Time and Tide 1987. E quindi, vista l'ora, io direi di chiudere sulle onde della musica con un brano di Marcus Johnson che si chiama Road to Los Sueños dall'album Phoenix del 2007. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi il solito appuntamento, e a risentirci a domani sempre su VRN Radio, sempre alle 18 sulle onde della musica. A domani, mi raccomando, puntuali come sempre. Ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare per traffico intenso in carreggiata esterna, code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud. In carreggiata interna, code dalla Cassia Bissa alla Salaria e più avanti si sta in fila dalla Nomentana alla Prenestina. Sul tratto urbano della A24 per traffico intenso, verso il raccordo anulare, code dal bivio per la tangenziale est a via Togliatti. Sulla A91 Roma Fiumicino, in uscita dalla città, code dalla Colombo a Ponte della Magliana. In senso opposto, code all'altezza del raccordo anulare e più avanti da via della Magliana a via del Cappellaccio. Sulla statale Pontina, in direzione Latina, si rallenta da via dei Rutuli al bivio per la Nettunense. Sulla Cristoforo Colombo si sta in fila da Vitigna a Malafede in direzione Ostia e nella stessa direzione su via dell'aeroporto si sta in coda da via Portuense a via Trincea delle Frasche e sulla via del mare si sta in coda dal raccordo a Vitigna. Proseguendo sempre sulla via del mare e sulla parallela via Ostiense per traffico intenso si sta in coda all'altezza di Ostia Antica in entrambe le direzioni. Cambiamo argomento, trasporto ferroviario, circolazione sospesa sulla linea Roma-Pisa per un intervento dei vigili del fuoco a seguito di un incendio nei pressi della linea ferroviaria tra Civitavecchia e Tarquinia. I treni alta velocità intercity e regionali possono registrare ritardi o subire limitazioni di percorso. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 19.
3: VRN Radio.
4: VRN Radio, la tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: VRN Cinema.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?

0: ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
11: Sono le 20.
12: WRN Radio.
13: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: ascolterai solo VRN Radio.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Nonostante il loro passato non proprio sereno, iniziano una felice storia d'amore. Ma, come scriveva Kafka a Milena Jesenska, amore è il fatto che tu sei il coltello col quale frugo dentro me stesso. Elisa inizia così a frugare dentro di sé, con il coltello offerto da un Cesare non del tutto consapevole.
1: Da leggere.
2: Ushin, la mente senza mente, realizzazione e pratica al cuore dello Zen, una novità Terra Nuova Edizioni, di Daisetsu Teitaro Suzuki, uno dei più importanti divulgatori della filosofia Zen, un libro che spiega come raggiungere il benessere nel mondo moderno. Ushin è uno dei testi più profondi e affascinanti di Suzuki, il grande maestro che ha introdotto lo Zen in Occidente. Sono pagine dense e luminose che conducono il lettore al cuore dell'esperienza spirituale orientale.
1: Da leggere.
3: Non è horror, non è fantascienza, non è fantasy, è qualcosa di più difficile da definire e proprio per questo è più affascinante. Eleonora Carta ripercorre la letteratura weird da Lovecraft a Murakami, da Edgar Allan Poe fino a Giorgio Manganelli in Breve storia della letteratura weird, un volume agile e appassionato, edito da grafe.it, per chi ama le pagine che non si lasciano mettere in una casella.
1: Da leggere.
4: Imprenditore innamorato di Leonardo Salute, pubblicato da Edizioni Il Viandante, nasce da una domanda: può l'impresa essere anche un atto d'amore? Il libro racconta il lavoro, il profitto e la responsabilità come luoghi in cui l'uomo rivela se stesso. Non un manuale tecnico, ma un invito a fermarsi e chiedersi quale traccia vogliamo lasciare.
5: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.
6: Sono le 21 e un minuto.
7: 2.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, e entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden

È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.

L'avevo consumato io questo disco. Da tante volte che lo mettevo in radio, la gente era veramente. Boom, non mi sopportava più. Quando sentiva l'inizio di questa canzone, diceva: No, basta, dai, sentiamo un'altra là. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

0: you hear it, the more you feel it.
1: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: Your radio station. Golden Class.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Un personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. La ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Forasmile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso. On your radio.

guarda te a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado mia insaputa, ignoranza, scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I'm Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così, non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone comunque. New York, New York, Patrice Rushen invece con Never Gonna Give You Up invece per i minuti

base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
19: Sono le 22 e 3 minuti.
20: WRN Radio.
21: WRN Radio. The more you hear it, the more.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare.

0: Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Sono le 23.
2: URL Radio.
3: Va ora in onda New Generation.
4: Ora in onda New Generation.
5: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: La tua musica emergente.

0: Sei interessato a promuovere la tua musica in New Generation? Scrivi a newgeneration@webradionetwork.eu.
1: Sarà che siamo tutti pazzi per le vite degli altri. Sarà che ho voglia di baciarti per far girare la gente col mondo fuori che piange. E fioriscono le guerre e tu sembri così forte. Ma non dormi da una vita il ricordo di un concerto.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Bambini, sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
3: Your radio station.

0: CVRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
6: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
7: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
8: Aiutaci.
5: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
9: Manda subito un SMS.
10: Dona ora al 45537.
9: La fame non è un gioco.
8: Non è un gioco.
11: Spot.
12: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
13: È mezzanotte e 3 minuti.
14: URL Radio.
15: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

0: eventi importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
0: Web Radio Network Night. La notte.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot. Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
4: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
5: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
6: È mezzanotte e 58 minuti.
7: URN Radio.
8: Web Radio Network Night. La notte.

0: cari amici, ben ritrovati in una nuova puntata del Comedy Radio Show. Se sì, oggi è giovedì. Giovedì gnocchi. E noi abbiamo le gnocche.
1: Ma dove stanno questi gnocchi?
0: No, siamo noi le gnocche.
1: Ah, meno
0: male. Eccoci qua. Tra l'altro oggi puntata un po' hot, posso dire, perché torna la rubrica frase sì, contesto no, nel senso, cioè, contesto forse. Esatto, cioè frasi che si possono in questo caso utilizzare in tutti e due i contesti, quindi contesto sì, frasi che si utilizzano sia al mare o in spiaggia che sotto le coperte.
1: Mi gusta.
0: Tra poco. Invece tu che cosa ci porti?
1: Oggi parleremo del cicerone isterico, quello che organizza tutto nei minimi dettagli, proprio un ditino nel deretano.
0: Ok, poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le frasi sui muri, perché ce n'è tante, eh? Quindi tornano e impariamo nuove cose.
2: Sui

0: Inizia il nostro giovedì insieme, giovedì gnocchi, eccoci qua, gnocche, io e la nostra Cecilia. Ce lo diciamo da sole, c'è qualche problema?
1: No,
0: avete
1: no,
0: problemi?
1: No. Facciamo come Jennifer Lopez, che tutte le mattine lei si dice delle cose belle allo specchio.
0: Beh, devo dire che è anche abbastanza facile se sei Jenny from the block, che ti svegli la mattina e ti guardi allo specchio, come dire il contrario. Comunque, frasi sì, contesto pure questa volta, abbiamo frasi che vanno bene sia

0: Non è colpa mia. Allora, iniziamo col botto. Sei pronta?
1: Sì.
0: Ti sei bagnata un po'? Perché poi comunque in spiaggia uno si deve bagnare un po', sennò fa troppo caldo. Poi dai, entra, è caldissima! Quando l'acqua è bella calda, che si fa il bagno. Perfetto. Vieni dentro, non restare lì, dai! Cioè, cosa stai a fare sul bagnasciuga? Vieni a fare il bagno, giusto? Quasi quasi cambio lato. Tu che sei una che prende il sole, parecchio il sole, ogni tanto bisogna cambiare posizione.
1: Certo, tocca prenderlo un po' di dietro il sole, giusto?
0: Giustissimo.
1: Questa sarebbe pure un'altra frase doppio senso.
0: Esatto, okay. Poi girati, altrimenti lo prendi solo dietro, infatti ecco. Questa è un'altra frase, perché sennò il sole lo si prende solo dietro. Poi, se continui così, ti ustioni, succede che uno, dai, si può ustionare, bisogna stare attenti.
1: Già.
0: Poi, la protezione... Quindi argomento protezione, proteggiti, che se no te ne penti. Bisogna sempre.
1: Poi dopo 9 mesi succede quel che succede.
0: Poi dobbiamo gonfiarlo prima di usarlo. Quando si va, tu il materassino,
1: certo,
0: il salvagente, eccetera. E poi abbiamo occhio che sta arrivando un'onda gigante. Bisogna stare attenti ai cavalloni quando si fa il bagno. E concludiamo con aiutami a lavare via tutta questa roba. Comunque i giochini dei bambini si insabbiano.
1: Sì.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: VRN Radio.

0: Oggi abbiamo affrontato l'argomento frasi sì, contesto pure, quindi quelle frasi che vanno bene sia in questo caso al mare o in spiaggia che a letto. Ne abbiamo dette diverse, poi voi se siete un po' maliziosi, noi, io e Cecilia,
1: sì, due sante, abbiamo l'aureola,
0: ci riferivamo alla spiaggia. Allora Andrea ci scrive: io non so cosa stia succedendo in questa spiaggia, ma voglio essere invitato la prossima volta. Andrea furbo, no, perché ve ne ripeschiamo qualcuna. Si potrebbe dire: ti sei bagnata un po'? Dai, entra, è caldissima, vieni dentro, non restare lì, quasi quasi cambio lato, girati altrimenti lo prendo solo dietro, se continui così ti ustioni. Parliamo del sole, del mare, del bagno, eccetera.
1: Ovvio,
0: eccetera. Ecco, non stiamo a ripeterle tutte. Andiamo da Giulia che dice: il livello di caldo qui è chiaramente fuori controllo, ma nessuno sembra voler intervenire. No Giulia, ci hanno lasciato fare e noi abbiamo continuato, quindi attenzione a quelle due. Marco, concludiamo con lui, che dice: sto solo ascoltando e immaginando la scena e già così mi serve una pausa. Beh, Marco, in effetti comunque
1: io direi di bagnarti un po'.

0: Abbiamo iniziato questo giovedì in maniera un po' hot, ma dobbiamo secondo me adesso calmare di nuovo un pochino gli animi. Ceci, tra poco dove ci porti? Che
1: ci facciamo? Mettiamo in riga soprattutto quell'amico del gruppo che trasforma la vacanza relax in una maratona militare.
0: Ah,
1: siamo solo attenti.
0: Che noia.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

0: Mi pare di aver capito, cara Ceci, che parliamo di gente antipatica che in vacanza vuole proprio spaccare le balle, cioè l'ho detta proprio come andava detta.
1: Sì, quello che ha la tabella Excel dei monumenti da vedere, che alle 7:15 del mattino urla sveglia che perdiamo il museo, come se il museo dovesse scappare da un momento all'altro.
0: Sì, sì.
1: Parliamo di quel pianificatore folle che trasforma il viaggio in un addestramento militare. Gli psicologi del turismo chiamano questa ossessione, perché c'ha un nome, FMO, Fear of Missing Out Balneare, proprio così.
0: Ah sì?
1: Sì. L'ansia da prestazione culturale, per cui se non vedi ogni singola chiesa, museo o roccia storica della guida, la vacanza è un fallimento.
0: Non è valsa la pena andare nel posto, insomma.
1: Infatti questo personaggio, perché chiamiamolo personaggio, calcola i tempi di sosta per andare in bagno al secondo, vieta le pause caffè non programmate e usa espressioni come siamo in ritardo sulla tabella di marcia. Il risultato è che si torna a casa più stanchi,
0: più stressati di prima.
1: Si è partiti assolutamente con i piedi distrutti e il desiderio soprattutto profondo di passare le successive ferie da soli su un'isola deserta.
0: Deserta, sì. Ce ne molti e spesso sono del segno della Vergine, lo dobbiamo dire.
1: Capita. Allora chiediamo, qual è stata la penitenza o l'orario più assurdo che vi ha impostato quell'amico organizzatore al minimo dettaglio?
2: Mi sembra

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
4: È 1:59.
5: VRL Radio.
6: The Comedy Radio Show.